siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: E si torna negli anni 60, cari amici ascoltatori di Radio 60 70 80. Insieme a Bruno Righetti faremo un salto in quella Hit Parade che aveva al primo posto, seconda metà del mese di maggio del 1967, 29 settembre dell'Equipe 84. Quindi al secondo una canzone che ascolteremo fra qualche minuto, ve la svelerò dopo, e al terzo Un mondo d'amore di Gianni Morandi. Quindi al punto 4 Winchester Cathedral dei New Vaudeville Band. E poi al punto 5, troviamo la colonna sonora di un film, possiamo chiamarla così, un film che fu appunto lanciato nel 1967, che aveva fra i suoi protagonisti personaggi che poi sarebbero diventati molto famosi, intanto Giancarlo Giannini, Lola Falana, Enrico Montesano, Nino Taranto, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia. Questa era un po' era il cast che aveva partecipato alla realizzazione di questo film, ma dentro c'era anche un artista di colore che si chiama Rocky Roberts, e all'interno del film cantava proprio questa canzone, e noi la andiamo a recuperare dalla nostra Hit Parade con Stasera mi butto, Rocky

momento quando fu pubblicata questa canzone, fece ballare tutta l'Italia per un bel po', e noi l'abbiamo rivissuta volentieri questa atmosfera di un'Italia che non c'è più. E andiamo a ripescarne un'altra di atmosfera, da un repertorio classico che è arrivato ai giorni nostri intatto, cristallino, quello di Fausto Leali, il suo grande successo.

0: capitava nelle serate nei locali che dopo essersi scatenati con Rocky Roberts arrivasse il momento di un attimo di pausa, e apprezzatissimo questo pezzo di Fausto Leali a chi che era all'appunto numero 2 della Hit Parade di quel mese di maggio del 1967. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa e cambiamo come al solito decade. Ricordatevi che potete sempre ascoltarci sullo streaming di 607080.it. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80. News.
1: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

0: qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Hit Parade.
2: Radio 60 70 80, quando la musica è di qualità, anche se si porta sulle spalle decenni, rimane molto molto bella da riascoltare. E noi lo facciamo sempre qui su questi canali. E all'interno della programmazione c'è sempre l'appuntamento dedicato a queste classifiche del passato che di questa, come dire, di questa bellezza rappresentano un po' il consuntivo, perché finiscono poi ovviamente in Hit Parade. Quelle che cioè incontravano il maggior gusto popolare, le canzoni più centrate. E come si fa a definire diversamente la canzone regina di questa Hit Parade? Ve la faccio ascoltare tra qualche istante, perché vi racconto un po' prima che cosa succedeva dalle altre parti. Al punto numero 2, Honky Tonky Train Blue.

0: italiana venne fortemente influenzata per chi la sapeva fare. Sicuramente erano molto in gamba i Mattia Bazar. Disponendo poi di una voce solista come quella di Mattia, potevano permettersi di fare cose che per altri erano distanti anni luce. Andiamo subito a sentirli. Ma perché?
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit Flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo, Mourinho chiamato a riso levare il Real. Oltre manica, Guardiola dopo un decennio sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbinio del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina, Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko. Già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021, Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvino. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio

0: si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade in questi giorni qualche anno fa.
1: Tornano gli anni 80, precisamente il 1987, nell'appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato che sta per andare in onda qui su Radio 60 70 80, condotto come di consueto da Bruno Righetti. Sono solo 10 minuti, ma ci divertiamo sempre un sacco ad ascoltare canzoni che magari era tanto tempo che non sentivamo. Per aiutarvi a fare il quadro, leggiamo la Hit Parade che veniva pubblicata in quella seconda metà del mese di maggio. Era Caroline Loeb, Regina con Selawat, quindi Boy George di Everything I Own al secondo posto, Nick Kamen con Loving New is Sweeter Than Ever al terzo, quindi Fairy Aid con Let It Be al quarto, e citiamo anche Spagna con Colmi al quinto e Mellencamp con Respectable alla posizione numero 6. La prima canzone che vi faccio ascoltare è anch'essa parte ovviamente della Hit Parade, qualche posizione più in giù, un gruppo amatissimo qui in Italia che ci presentò all'epoca un pezzo con grandissime influenze funky, davvero molto bello, molto apprezzato, si intitola The Right Thing, Simply Red.
0: C'era una volta Hit Parade.

All'epoca l'Europa fu attraversata da un ciclone che arrivava dalla musica rock, faceva parte del filone glam, personaggi che hanno vissuto un'epoca molto molto intensa, anche se molto breve, ma in quel periodo hanno veramente venduto tantissimo, naturalmente hanno toccato anche la nostra parete. Qui ascoltiamo una ballata dagli Europe dal titolo Carrie.

0: vivo. Gli Europe hanno avuto una carriera abbastanza lunga dal punto di vista dell'attività discografica, ma diciamo che il picco sicuramente lo hanno ottenuto con questo album, che ha venduto veramente tantissimo. In tutta la carriera hanno piazzato 40 milioni di dischi con 11 album, ma il grosso l'ha fatto sicuramente questo, da cui abbiamo estratto questa Carrie. All'epoca erano in classifica anche con un'altra canzone dal titolo Rock the Night, proveniente dallo stesso lavoro. Si chiude qui l'appuntamento con il 1987. Noi come sempre torneremo puntuali tra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summon flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
3: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flotilla Maria Elena D'Elia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di due settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
2: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumere

0: assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive, trovati in una grotta a 60 metri di profondità, i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Oggi torna in azione il team degli esperti sub-finlandesi per recuperare gli altri due. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati. Già in Italia la salma della quinta vittima. Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: E trovate l'ascolto delle notizie di Scienze e Cultura. Il consumo di sostanze psicotrope disarticola la gerarchia interna al cervello, liberando energie che altrimenti resterebbero allo stato latente. È quanto affermano i ricercatori del consorzio psichedelico Bold, che hanno condotto una revisione dei dati disponibili sull'argomento. La scoperta potrebbe fornire un importante contributo per il trattamento di alcune delle patologie più diffuse, tra queste la depressione e il disturbo ossessivo compulsivo. Le enormi quantità di urina rilasciati a chi partecipa a un grande evento, come una maratona o un festival musicale, possono trasformarsi in un fertilizzante sostenibile? È questa la domanda che si sono posti gli esperti dell'MPK Recovery, una startup con sede a Bristol nel Regno Unito. Stando ai primi risultati ottenuti, la risposta sembrerebbe affermativa. Per ottenere un riscontro approfondito, però, il team prevede di piantare oltre 4.000 alberi in Scozia. Qualora l'esito dovesse essere positivo, questa tecnologia potrebbe contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni della filiera agroalimentare. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: giorni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summund Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abbordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleosub finlandesi, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale. I vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80.
1: Il grandissimo pezzo di Gallus Gang insieme a Mario Vega, progetto di Nillo Fosso.
2: Ma chi sono?
1: Insieme al grande astronauta giapponese Toiko Akena.
0: Va bene ragazzi, buongiorno, ben trovato venerdì, dai, bando alle i problemi, come si chiama, le problematiche, bando alle problematiche. Allora, dobbiamo pensare in positivo, bisogna pensare in positivo, la gente già è nervosa, ha la faccia da pioggia, perché quando da noi piove per più di 24 ore, alla gente viene la faccia da pioggia, la faccia da pioggia è la classica faccia di quello che va al supermercato e non sa cosa comprare, la stessa faccia, no? Tu vai al supermercato e dici, c'ho tutto a casa, cosa compro? Perché sono qua? Cioè non, quasi quasi me ne vado, cioè non, la classica faccia da pioggia, da pioggia. Allora farei un minuto di silenzio ragazzi per tutte le zanzare morte, perché erano uscite fuori le zanzare con il primo sole, erano uscite milioni e milioni di zanzare, chiaramente con sto freddo sono morte tutte, tutte, non c'hanno i piumini, non c'hanno le calosce non c'hanno le e che sono morte tutte, quindi crepate completamente, quindi milioni e milioni di pensa che noi quando ci sono le disgrazie, no? Diciamo c'è una disgrazia, tipo il Covid, le zanzare tirano la stessa roba, usciamo c'è il sole, bam, sterminate tutto, allora, sì, e fra loro diranno sai che sei freddo freddissimo, morto mio cugino, mio zio, fratello,
2: ma che accento
1: è marocchino, ci sono anche le zanzare marocchine, va bene, quindi bisogna pensare in positivo, pensiamo che non siamo zanzare per esempio, che non siamo morti di freddo, pensate in positivo. Allora chi siamo, lo sapete, lui è Luca da Carpi, io sono Mario da Brentonico, trasmettiamo qui su Radio Studio Più dalle alle, ma soprattutto in compagnia di uno che non è mai puntuale. Sai che c'era un astronauta giapponese che non era né un astronauta, né un esperto di volo, né un ingegnere, era uno che fumava e basta.
2: Ma chi?
1: Sì, te lo giuro. L'avevano mandato, il primo giapponese a andare sulla Luna, sai quando c'è stata la moda di andare sulla Luna, no?
2: La moda.
1: Tutti i paesi, c'è andato l'America, ci fa la Cina, ci fa quello, ci fa la Russia, ci fa anch'io. Allora, tutti mandavano un astronauta così. I giapponesi non ce l'avevano. I giapponesi l'avevano semplicemente gente normale. Ah, tarica. E dice, chi mandiamo? Ma uno per strada. C'era uno che fumava per strada, su una panchina. Gli hanno detto, come ti chiami? Non mi sembra che Tokyo. L'hanno mandato nello spazio. Questo però non avevano mandato le sigarette, come la barzelletta, no, io mandato le sigarette, quello impazziva perché era sulla Luna, famoso perché tutti che lo riprendevano, no? I telegiornali giapponesi si collegavano lì, sigaretta! Però hanno mandato uno, diciamo, non esperto sulla Luna, cioè, l'avevano anche soprannominato mi fumo una siga. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. È una storia triste questa, insomma.
2: Che storia,
1: Per farvi capire che sono storie tristi. Quindi se voi non avete queste storie tristi, dovete essere felici. Ma chi è che mi chiama a quest'ora, dai? A proposito, ricordami dei braccialetti, gli angioletti, sai, la signora dello scherzo?
2: Sì,
1: ha mandato una valanga di foto di braccialetti, cose così, quella. Io dopo la richiamerò e dico, ma sono delle schifezze pazzesche.
2: Dai.
1: vediamo la reazione. Buongiorno Catavolo, chiama Elide e fai uno scherzo questa sera, ha prenotato in una pizzeria a Rovere, andiamo a festeggiare, che cosa? Vabbè, dopo ragazzi siamo già pieni di scherzoni da fare. La zanzara di mia moglie non è morta, in che senso? Ah mamma, come sei becero veramente, fossi tua moglie ti avrei già lasciato, voglio. Allora chi siamo? Ci siamo già presentati, lui è, se volete mandarci notizie da commentare o scherzi da fare, lo fate, lui è lui, io sono io, insomma non importa, tanto non diventeremo mai famosi, non ti preoccupare, sulla lapide diranno sconosciuto. uomo senza nome e senza vergogna, senza nome. Allora che stavo dicendo non mi ricordo più, scherzi, il numero, vai col numero
2: 338,
1: perfetto, basta così, e se vi va, altrimenti niente, fatevi un giro e basta. Sarebbe bello oggi non andare nessuno a lavorare, capito? Tutti che girano per le strade piene, imballate di gente, ma sono tutti in vacanza oggi. Sì, tutti in vacanza.
2: Con
0: che oltre la pioggia c'è di più, ragazzi, eh? Occhio, occhio, occhio. 19.
3: Ma cosa?
0: Un numero. Oggi me lo voglio giocare il 19.

0: ragazzi, la canzone è molto bella, però dobbiamo andare in pubblicità. Niente, volevo salutare. Ieri sono andato a fare un provino per un'azienda importante, insomma, no? E niente, questo qui, il proprietario dell'azienda, mi ha detto: ti do questo computer, prova a vendermelo. Un'azienda di marketing e via dicendo. Allora, ho preso il computer, l'ho portato a casa. E stamattina, verso le 6:30, mi ha chiamato e mi fa: oh, il computer, gli fa 50 euro.
1: Ma cosa? Scusa, cosa?
0: Alle 12 mi assumono. Va bene, allora, pubblicità, forse qua siamo dopo, non lo so, non si sa.
2: Potremmo anche morire.
3: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Non ci resta che ridere!
2: Su Radio 6070.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ormai il nostro cervello è talmente accelerato, tutti parlano male dei social, io parlo anche bene dei social, perché non è che bisogna parlare sempre male dei social, a volte impari qualcosa anche dai social, cioè dalle informazioni, cose di medicina, cose, non è che è tutto disastro, tutto un macello. Una volta per imparare qualcosa dovevi andare a scuola, dovevi andare a studiare, dovevi leggere un libro, dovevi andare da uno forte, tu palle pesantissimo, però ti spiegavo le cose. Invece oggi vai sui social, qualcosa impari, non tutto, però se sei un attimo non ti non è il tuo caso, però se sei un attimo qualcosa impari, quindi vabbè, andiamo avanti ragazzi. Allora a 15 anni trova e restituisce un portafoglio, la proprietaria ricambia invitandolo nel suo ristorante, poi gli presenta il conto.
3: Ma come?
2: Vabbè, un po' infame questa.
3: Ma
2: cioè,
3: come no? È infamissima.
2: Cioè, praticamente questo ragazzino di 15 anni ha trovato un portafoglio, l'ha portato alla proprietaria, c'era scritto via Manzoni 47, lui si è presentato lì col portafoglio, gliel'ha ridato. Lei per premiarlo l'ha invitato nel suo ristorante di lei, nel suo ristorante a cena, e poi gli ha presentato il conto. Ma la cosa incredibile è che lui ha pagato quei soldi che si era trattenuto. Diciamoci la verità, quando tu trovi un portafoglio, la prima cosa che fai è svuoti il portafoglio dalle cartacce, no?
3: Dalle cartacce?
2: Manda sta carta qua colorata che serve a niente con queste facce che nessuno sa chi è. Cioè, ma che faccia è questa? Poi sono anziani, tutti devo, butti anziani. Via tutti te li metti e poi gli poi segni il portafoglio bello, pulito, tutto fatto bene con le carte, quelle della carta d'identità, quelli sono tutti, ci sono tutti. Ma dice, ma c'erano i soldi? No, non c'era niente, l'ho trovato così, io mi ricordo che una volta ho trovato un portafoglio per terra e c'erano, vabbè lo dico, c'erano poche lire dentro, però sono andato subito al supermercato a comprarmi il cremino. Una volta adesso c'è il magno, è tutto volumizzato, le macchine erano picche, tutte volumizzate, l'unica cosa è rimasta uguale, anzi nel tuo caso no, più piccola, sono quegli strumenti lì di lavoro. Vabbè, comunque mi ricordo che trovo sto portafoglio, dentro c'erano, che ne so, 500 lire, una cosa, vado al supermercato a comprarmi il cremino e gli ho messo il resto dentro, capito, le monetine. Quando questo gli ho portato il portafoglio mi fa, ma io c'avevo 500 lire, ce ne sono 300, non mi ricordo, fa, non lo so, la svalutazione si vede, non è, ma c'avevo tutta la cioccolata qua, ancora sporco il mento di cioccolata e cremino, sai che il cremino a 40 gradi si scioglieva completamente, tu dovevi metterlo tutto in bocca e piano piano lo scioglievi, lo stecco lo tiravi fuori così tutto bello pulito lo stecco, e praticamente dentro c'era tutto il cremino in bocca e tu piano piano come l'ostia, no? Lo lavoravi con la lingua e poi lo ingoiavi così, però usciva sempre un po' perché c'era la pressione della bocca, usciva un po' di cioccolato tutto sporco così, questo portafoglio, ma come mai c'è il cioccolato qua? Vabbè, lo stecco del cremino era fantastico, un po' come quello del magno, ma che ti rimaneva la cioccolata quella, perché lì ci mettono la colla se no casca, sì, perché se no scivola giù in basso, no? Allora ci mettono un po' di colla di cioccolata, chiaramente un po' di pesce, come si chiama? Colla di pesce, ci mettono la colla di pesce, quella sostenibile, che se poi sennò casca giù il cremino normale. È bello che quello lì quando finisce te lo sciucci alla grande con lo stecco, continua è il momento più bello quando ti mangi la colla di pesce, vai al supermercato, prendi un branzino e godi molto di più,
4: però sai che hai ricordato anche a me un ricordo,
2: io ho detto di parlare, è finito, volevo mandare la canzone, basta, che vuoi dire?
4: Perché mi hai mosso anche a me un ricordo dello stecco,
2: lo so,
4: di come mangiavo il magnum, che prima facevo la parte esterna,
2: che volevi mangiare all'interno prima?
4: No,
2: la cannuccia, no. Ciuscio l'interno, no. E poi dopo ne mangio lo scheletro.
4: No, partivo dall'esterno.
2: Sì, come tutti, tu pensi di essere speciale, lo sai?
4: Perché dopo
2: non sei un bambino speciale, no. Tutti i bambini del mondo, compreso io, compreso anche il ciccione di là, abbiamo tutti mangiato il magnum, mangiando piano piano con molta attenzione la parte

0: Il cioccolato tu non la mangiavi e cascava tutto, cascava, cretino.
1: E certo,
0: ma tutti l'hanno, tutto il mondo l'ha mangiato così.
1: Così?
0: Certo.
1: Lo sapevo,
0: Ah, pensavi di essere speciale veramente?
1: No, io so della parte che scrocchia.
0: Allora, la parte non è che scrocchia, la cioccolata dura viene mangiata per prima. Poi mangi tutta la crema bianca e poi mangi l'ultimo pezzo di cioccolata che tiene in piedi il gelato, capito? Tutti. Solo che la gente poi lo stecco lo prende, lo butta, poi tu invece l'hai conservati col nastro, l'hai uniti 7-8 insieme e ci hai giocato al dottore, l'infermiere, con tuo cugino Franco.
2: Su Studio Più
3: non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa, lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la

0: L'idea del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Khoudry, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo, con 11ª tappa del Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Buongiorno Andrea, oggi mio fratello Gabriele compie 50 anni e vorrei fargli uno scherzo. Chi è che mi... Ah, mi stanno chiamando! Non mi chiamate adesso, che stavo leggendo! Già faccio fatica a leggere, se mi chiamate mentre leggo sento anche il rumore, un casino, non, mi si confondono le idee, mi si confondono. Vabbè, c'è questo che fa 50 anni, dopo lo chiamiamo, vediamo, vabbè, tutti gli scherzi dopo li selezioniamo e non li facciamo, va bene? Ti stai dimenticando gli auguri a colui che ti paga lo stipendio! Ah, Claudio!
3: È vero, oggi è il compleanno di Claudio.
2: Boss, auguri, boss! Ciao Claudio, auguri, gli abbiamo già fatto, però insomma, oggi è proprio il compleanno.
3: Oggi è il compleanno.
2: Oggi
3: sì.
2: Facciamo gli auguri. Puoi tagliare questo pezzo, poi adesso butta tutto. Cioè, non auguri, capo. Sei il più bello, più figo, più intelligente e il più bravo di tutti.
3: Certo.
2: Ok, questo glielo mandi per favore.
3: Certo.
2: Grazie. Okay. Buongiorno, faresti lo scherzo alla mia amica? Dopo. Tu, madonna, quanti scherzi! Buongiorno, stupidi, ancora, ma basta! La gente comunque. La gente è bella perché. È come si dice?
3: È varia.
2: No, non volevo dire questo. Allora, la distanza da cui gli animali riescono a sentire il nostro odore. Ah, c'è la classifica. Allora, il nostro naso sente il nostro odore, l'odore di un nostro familiare, diciamo, a 1,5 metri.
3: Ah.
2: Non di più, cioè se è a 2 metri non senti l'odore, capito? Infatti io fra me e te non sento l'odore perché siamo a 2 metri.
3: Ma c'è il vetro, Adrian.
2: Appunto, quindi meno male. Quindi ringraziamo tutti i vetrai.
3: Che vetrai.
2: Il gatto 200 metri.
3: Ammazza,
2: cioè il tuo gatto chiaramente sente il tuo odore a 200 metri. Quindi il corridoio lunghissimo. Infatti a casa, vedete, non.
3: Scusa.
2: Se vuoi nasconderti dal gatto devi fare un corridoio di almeno 300 metri.
3: Cioè,
2: beh, 2,10. Il cinghiale 700 metri. Il cinghiale sente il tuo odore a 700, quindi sente l'odore del cacciatore a 700 metri.
3: Eh beh.
2: Tanta roba. Il cane 2 chilometri. Ammazza, 2 chilometri.
3: Cane sì, c'ha un bel naso.
2: C'ha un bel naso. E ride, c'ha un bel naso e ride. No. Comunque, 2 chilometri il cane. Il tuo cane, quando tu. Già ti sente a 2 chilometri, mentre stai parcheggiando in piazza. Tu, si agita, dice: sta arrivando le crocchette, sta arrivando. Il lupo 3 chilometri. Ammazza, 3 chilometri sono tanti. Il lupo. Infatti, quando uno va nelle. Tipo Yellowstone, no? Come si chiama? Nella neve dove c'è la zanna bianca, lì non. Sono i lupi, come si chiamano?
3: Nei Pirenei,
2: sì. Ma quali Pirenei?
3: Vabbè, montagna.
2: Ah, l'ignoranza, ragazzi. L'elefante 19 chilometri. Ma chi è che c'ha un elefante, voglio dire? C'è un... Vabbè, come c'è il lupo cecoslovacco, no? Adesso va di moda, no? C'è gente che va in giro con il lupo cecoslovacco, dice, ma non parla neanche l'italiano, cioè non...
3: Cosa?
2: È cecoslovacco,
3: non...
2: Vabbè, comunque... L'orso 30 chilometri!
3: Ah, sì,
2: ammazza, 30 chilometri! Cioè, quindi tu mi vuoi dire che l'orso sente l'odore umano a 30 chilometri di distanza? Ah! Beh, tanta roba, ragazzi, cioè non. Vabbè, quindi praticamente quest'estate, quando un autobus apre le porte a Brescia, un orso in Abruzzo vomita. Cioè, questo. questo mi vuoi dire, questo mi vuoi dire.
4: Andrea,
2: cavolo. Ragazzi, la battuta di Alessandro Passafiume.
3: Ma chi è?
2: Passafiume. Ciao Passafiume. Prova tu a entrare d'estate in un autobus a Brescia. Devi smontarti il naso. Me lo tiene questo, per favore? Non è l'autista? Me lo ridà dopo, quando esco.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80. E si full phrases a parte killer killer a chi luce muscem a un mamma mai abbassa basso bari non abbassa mai le braghe solo per andiamo avanti. Facciamoci seri ragazzi, perché questo è un programma serio, lo diciamo, perché magari qualcuno si è messo in ascolto in frequenza in questo momento. Ricordiamo chi siamo: siamo Andrea Cataulo Show insieme a Ugo Palmisano e Achille Ferrari, tre persone serissime. Allora, e uno tra l'altro ha scritto, aspetta, l'ho perso, mannaggia, Ciccione Zanzarone, questo sopra. Ciao Andrea,
1: sai che parlano delle zanzare, ho appurato la verità, ho visto la zanzara maschio.
0: Andrea, mi manchi quando imitavi uomini e donne, ma quando? Chi si ricorda?
2: È Aziz, Andrea.
0: Ah, vabbè, ok, andiamo avanti. Cos'hai detto te? Non parlare mentre sto parlando, hai fastidio, dai.
1: No, non stavi parlando, stavi cercando. E hai letto zanzarone? Sì. Nel leggere zanzarone ho visto la zanzara maschio.
0: Achille è l'unico che non viene succhiato dalle zanzare, perché hanno paura delle malattie, cioè non è come succhiare un gin tonic, è uguale, non è. Achille lavora in radio grazie alle assunzioni obbligatorie, sì. Vorrei chiedere alla zanzara che mi ha succhiato stanotte quando mi dà gli esami del sangue. Perché ti vedi che ha succhiato. Adesso puoi parlare.
1: No, ho visto sulla tendina.
0: Ugo ha ragione. Sono solo le femmine che succhiano, che pungono. Di zanzara, non fate cose. Dimmi, adesso puoi parlare.
1: Lì sulla tendina?
0: Sì.
1: C'è una zanzara maschio.
0: Ah, l'hai riconosciuta perché piscia in piedi.
1: Perché effettivamente.
0: Dai, levati che ti voglio menare, levati.
1: No, ascoltami, effettivamente è grande, più grande di dimensione, però lo noti anche nel viso.
0: Sì,
2: praticamente.
0: Quale viso? C'ha il viso, c'ha il viso, ma che stai a dire? Lascialo parlare. Sfogati. Oh. La mamma ogni tanto mi dice lascialo sfogare. È come la sabbia nelle vongole, va spurgato. Dimmi.
1: Nella zanzara femminile.
0: Questo è italiano secondo te?
1: Scienza.
0: Parliamo scienza, non ha lingue.
1: Usiamo parole scientifiche.
0: Dai, andiamo avanti!
1: La femmina!
0: Ah, c'è il mio amico frate. Sì, un mio amico frate che si è fratturato un braccio. Fratturato.
2: Mamma,
0: saluto. Ciao Mario, ciao. Oggi sei fratturato. Dimmi.
1: Chi sta questo fratturato quando.
0: Ha scritto sei un cretino, cavolo. Lo so, amico mio, lo so. Dimmi.
1: Chissà.
0: Guarda che bello andare in giro con un amico frate. No, è bello perché le donne ti guardano anche con un fare diverso. Anzi, se stasera vuoi uscire, te vesti da frate, io me vesto da Robin Hood. Secondo me non stavo. Cioè, potrebbe essere. Tu te vesti da serpe?
2: Da serpe.
0: E serpente. Sì, sì. Parli come serpente. Ma che fate? È calato nella parte.
2: Andrea, c'è il blocco corto.
0: E chi se ne frega, è rotto i maroni. Certo. Dai. Allora, facciamo così: ci andiamo a prendere un sushi e torniamo.
2: Va bene.
0: Sushi alle 8:10 non è male, ragazzi. Un bel nigiri.
3: Andrea.
4: A tavolo
3: show su Studio Più.
4: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Pronto?
3: Chi è?
2: Pronto?
3: Sì, chi è?
2: Ti ho girato una foto.
3: Ah, adesso la...
2: Chi è quello lì?
3: Ah, okay, adesso la guardo, adesso la guardo.
2: Chi è? Grazie.
3: Ciao, bello, ciao, ciao, ma ciao, ciao. È? Ma che ne so, mi ha girato una foto, ma su WhatsApp mio, vediamo un po'. Ah, eccola. Gli infila la penna in mano per avere 3.000 euro, ma lo zio in banca è un... Andiamo avanti, non si può.
2: No,
3: è un cadavere, cioè non è. Ma come ha fatto?
2: Ma scusa.
3: Ma no, ma veramente. Ma dove è successo? In Brasile. Ha portato lo zio morto in banca. C'è la foto, è inquietante. È un po' bianco. L'assegno lo facciamo in bianco, signora.
2: Mamma mia.
3: Gli ha infilato la penna tra le dita e ha firmato lei così. No, è un po' giù mio zio. Non... E 3.000 dollari si è fatto fare, capito? Diversamente. Aspetta che c'è. Cioè, pronto? Pronto?
2: Sul WhatsApp della radio, Andre.
3: Ah, ok, ok. Ciao, fratello, ciao, ciao, ciao, ciao. Io, ah, non è questa, è un'altra, allora.
2: È un'altra.
3: Vabbè, comunque, andiamo avanti. Sarà questa. Questa non riesco a aprirla. Ma come mai alcune foto riesco a aprirle e altre foto non riesco ad aprirle?
2: Non ho idea.
3: Tu che c'hai i problemi, dimmi, dimmi.
2: Non ho idea.
3: Tu che risolvi i problemi.
2: Non mi aggiungere un altro problema.
3: Mamma, ragazzi, ragazzi. Va bene, allora, io insieme al Corvo, non so se avete sentito che c'è un grandissimo attore, due attori fortissimi sul lago di Iseo, come si chiama quello figo, Zolfrayren,
2: ma chi è?
3: Come si chiama quello bello, quello
2: ma quello turco?
3: Ma quale turco? Ma che turco? È americano, è
2: eh sì, vabbè, capirai come facciamo.
3: Aspetta, vado su Google, va. Non servi a niente praticamente.
2: Scusa,
3: ma leggi i giornali.
2: Ma quali giornali?
3: Allora, non sai niente, non parli di nulla, non dici niente, solo i tuoi malanni. Cioè.
2: Sì, mo' accumenti.
3: È la verità. O attori.
2: Attori, sì.
3: Attori. sul lago di Iseo, sul laso. sul lago di Iseo. Guarda, ci sono due attori. Vediamo un po'. Ecco, McConaughey.
2: Ah, Matthew McConaughey.
3: Sì, McConaughey.
2: No, McConaughey.
3: Ma già sta,
2: è quello biondo.
3: Matthew
2: quello
3: McConaughey. Vabbè, go insieme a Zoe Saldana.
2: Ah, che bella.
3: Non puoi sognare ad occhi aperti. Non puoi.
2: È mulatta, lei è bellissima.
3: Sì, ma tu fai ribrezzo.
2: Ma cioè, quale ribrezzo?
3: Ti spiego, la gente in questo momento, gli uomini soprattutto, ma anche le donne, che ti immaginano, te che immagini una donna sdraiato, ce ne fai ancora a sdraiarti?
2: No, sdraiare sì.
3: È bruttissima l'immagine, no? Perché tu sogni, la guardi, fai la... Poveraccia. Anche le foto di questa qua si girano quando lo vedono.
2: Ma cioè, non è vero.
3: Sì, sì, no. Si coprono, cioè, ho freddo, dammi un piumino, dammi un passamontagna, mi sta guardando. Tappami gli occhi, cavameli. Vabbè, comunque questi due attori sono sul lago di Iseo a fare cosa?
2: Ma un film, credo.
3: No, a pesca, al Coregone. C'è una gara di pesca al Coregone e lui è fissato col Coregone e lei gli dà una mano, insomma, certo. Vabbè. Lei col retino tira su i Coregoni, c'ha una forza incredibile. Perché ho detto questo? Non mi ricordo più perché ho detto sta cosa degli attori. Boh, vabbè, ragazzi, non serve a niente proprio.
2: Ma
3: io
2: scusa!
3: C'ho una spalla che non serve a niente. Non si ricorda manco perché ho iniziato a parlare degli attori.
2: E perché?
3: Oggi ce l'ho con te. Cioè non,
2: perché mi stavi dicendo qualcosa riguardo me?
3: Ah, allora, perché l'ultimo film, il Corvo del Corvo, come si chiama?
2: Il Corvo.
3: Il Corvo. Oh, vabbè, l'ho detto io adesso.
2: Stavi dicendo una cosa a me e poi sì, tu ti sei ricollegato.
3: Vabbè, non serve a niente. Allora,
2: grazie.
3: No, non ti sei collegato, me lo sono ricordato. Il prossimo film, Il Corvo, sai che c'era Brandon Lee che poi è morto, sì. Così quella. Hanno deciso di farlo fare a Ugo. Adesso, tu non lo sai, mi è arrivato un vaglia ieri.
2: Ma quale vaglia?
3: Dalle poste.
2: Dalle poste.
3: Mi è arrivato un vaglia. Il prossimo attore è Ugo Palmisano. Del Corvo 6. Hanno fatto del Corvo 1, 2, 3, no?
2: Ah, non lo so quanti ne hanno fatti.
3: 4, 5, 6. Facciamo il sesto. Tu farai il sesto. Il sesto sto corvo, ragazzi, quindi ti vogliono bello cattivo, aggressivo. Mamma, ma sai che i corvi cioè, non si limitano a covare rancori, ma sono, odiano proprio in generale tutti. Cioè, proprio il corvo è un animale cattivo, proprio. Cioè, se è un passerotto, una rondine, qualsiasi, gli fa un dispetto, cioè quello si innervosisce per tutta la vita, te insegue.
2: È vero,
3: cioè,
2: è
3: una
2: vero.
3: Roba. Mai avere un battibecco con un corvo, ragazzi, ma perché
2: come
3: veramente.
2: Fai? Come fai?
3: Andiamo avanti, andiamo avanti.

0: meglio avere battibecchi col corvo, capito?
1: Battibecchi, sì,
0: vabbè, lascia stare.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Ok, salute e benessere.
4: Mercoledì 20 maggio, buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo dei 5 segreti dei centenari. Ecco come aggiungere anni alla vita. Mi raccomando, orecchie aperte, perché tutti vogliamo vivere a lungo, ma soprattutto vogliamo farlo in salute, se no ha poco senso. Invecchiare bene non è un colpo di fortuna, ma è il risultato di scelte quotidiane, lo sappiamo questo, no? Perché recenti

0: aggressivi. La solitudine, ormai considerata un'epidemia silenziosa, innesca la risposta attacco-fuggi nel corpo. Aumenta il cortisolo, l'ormone dello stress, e diminuiscono i globuli bianchi. Questo stato di infiammazione costante è un'autostrada per demenza, malattie cardiache e persino cancro. Dieta mediterranea, meno carne rossa per restare smart. La nutrizione è il carburante del cervello. Ridurre la carne rossa e i cibi ultraprocessati a favore di cereali integrali, olio d'oliva extravergine e pesce protegge i vasi sanguigni cerebrali. Una ricerca pubblicata sullo European Heart Journal sottolinea che questa dieta aumenta la sopravvivenza anche tra chi ha superato un cancro. Fondamentale però è non scordare le proteine, legumi, noci e carni magre per evitare la fragilità ossea e la perdita di massa muscolare. Camminare, l'attività numero uno contro la morte prematura. Molti pensano che le protesi d'anca siano inevitabili, ma spesso sono il risultato di una vita troppo sedentaria. Uno studio su oltre 111.000 persone ha dimostrato che tra tutte le attività fisiche la camminata costante è quella associata al minor rischio di morte. Non serve la maratona, la costanza quotidiana batte l'intensità sporadica. Avere uno scopo, perché non bisogna mai andare in pensione, tra virgolette, naturalmente. Avere un motivo per alzarsi la mattina, che sia il lavoro, un hobby o il supporto agli amici o ai parenti, è un potente elisir di lunga vita. Un'importante ricerca ha dimostrato che chi continua a lavorare o a impegnarsi in progetti significativi dopo i 65 anni tende a vivere più a lungo. Lo scopo mantiene il cervello attivo e il sistema immunitario vigile. Il sonno di qualità, 7 ore, generalmente, poi sapete che ognuno ha i suoi tempi, aiuta il cervello a pulire le proteine tossiche associate all'Alzheimer. Ma attenzione agli eccessi, come dimostrano diversi studi, dormire troppo alza il rischio di diabete e obesità. Per gestire lo stress, il segreto è riconnettersi con la natura. Trascorrere tempo nel verde abbassa la glicemia quasi quanto i farmaci specifici, proteggendo il fegato e il cuore dalle scariche di zucchero dovute all'ansia cronica. Grazie per essere stati con noi.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ciao Andrea, ieri ho fatto aspetta il sesto figlio, mia moglie, sesto figlio. O sei miliardario, sei scemo, cioè non, non c'è un'altra, non c'è un'altra spiegazione, cioè non, mi viene male solo a pensare, io ce n'ho una, ragazzi, mi basta, mi avanza, ragazzi, alla grande. Ma sei figli, ragazzi, cioè sono sei cartelle, sei cartelle esattoriali, cioè non, alcuni pompieri inglesi rischiarono, io non so, riesco a leggere, eppure è scritto anche in grande. Ce l'ho sempre avuto questo problema della lettura fin da ragazzino, vuol dire che non so posto, io non so accento, no? No, fin da ragazzino ero un po' dislessico, un po' balbettavo, un po' macello. Cioè,
3: avevi altro?
2: Sono un po' migliorato, ma leggermente. Poi no, col dolce vita riesco a leggere bene, ma senza che c'entra? Non lo so, forse perché mi stringe la gola. Non lo so, forse prima di morire leggerò bene, che ne so. Le ultime parole le dirò benissimo. Dai, dici l'ultima cosa, andatevene tutti a fuoco, capito? Ne uscirà proprio. Alcuni pompieri inglesi, il pompiere inglese, sai com'è vestito il pompiere inglese, no?
3: Beh sì, ha la casacca rossa, con il caschetto nero, l'elmo nero, la luce.
2: L'elmo, che va in guerra.
3: Non si chiama l'elmo.
2: Ma quale elmo? Il caschetto.
3: Il casco
2: sì, da nava. Alcuni pompieri inglesi, comunque non è arancione.
3: Come no?
2: Ma no, il pompiere
3: inglese. Di che colore?
2: Ma che ne so, non lo so, però non può essere. Sai che la polizia è in vari paesi è vestita in modo diverso, no?
3: Ma sono neri.
2: Ma che neri?
3: La polizia americana è vestita di nero.
2: L'americana, quelli italiani?
3: Quelli italiani, i carabinieri di nero, la polizia di grigio e blu. La finanza grigia.
2: Vabbè, lascia stare, non.
3: Questi sono i colori!
2: Sai chi comanda di più tra i carabinieri e la polizia?
3: Non lo so, non ho voglio.
2: I carabinieri.
3: Come i carabinieri?
2: Sì. Se per esempio arriva un ladro, no, a casa tua, tu chiami, arriva la polizia e poi arrivano i carabinieri. Se il poliziotto ha arrestato il ladro, il carabinieri dice lo prendo io, comandano loro, eh?
3: Ah, non lo
2: sapevo. Non lo sapevo,
3: no,
2: io.
3: Non lo sapevo.
2: Vedi? Adesso li guarderemo anche con un più. Magari ho detto una cavolata, però me l'hanno raccontata così, io la racconto così come me l'hanno raccontata. Vabbè, comunque, ragazzi, ciao Pepo, te voglio bene.
3: Chi è?
2: È quello che mi ha raccontato sta cosa.
3: Yeah.
2: È un mio amico. Allora, alcuni pompieri inglesi, non so come sono vestiti, comunque sono. C'è la foto, cioè hanno la casacca come quelli che fanno le multe, quelli ausiliari, quelli mortaggi, quelli che non sanno che. Quelli che non hanno un ruolo nella vita, quelli non hanno. Non,
3: dai.
2: Quelli lì, io gli voglio bene a tutti, ma l'ausiliario no. Allora sei infame, sei come un corvo, sei un corvo. Cioè, della serie veramente, cioè non è. Sei un poliziotto, sei un carabinieri, sei un vigile, no. E allora. Che vuoi da me? Cioè sta casacca come si chiama?
3: La pettorina.
2: Ma quale pettorina? Fluo, come si chiama? La casacca fluo. Sei fosforescente, mi fate schiacciare meglio di notte. Vai sulla statale, vai con sta casacca che te pigliamo te pigliamo tutti finché non sbalzi fuori dall'autostrada. Che ne so, in un altro paese. Ma io non lo so, ma perché dove vai con sto blocchetto? Dove vai la mattina? Ma sta a casa, stai a casa. Fai le multe nel tuo quartiere, stai lì e fai le multe così la gente te mena. Fai le multe a quelli del tuo condominio, ma vedi se fai le multe lì sotto il tuo condominio. E poi sono stato io. Ti smontano casa. Alcuni pompieri inglesi rischiarono di morire per salvare dei maialini da un incendio. Pensate, l'amore per gli animali in questo caso, no? Cioè, hanno rischiato addirittura la morte per salvare dei maialini da un incendio. Sei mesi dopo il proprietario della fattoria gli mandò dei salami fatti con quei maiali per ringraziarli. Cioè, questa è veramente, questo è il senso della vita, questo è il vero senso della vita. Fa tristezza, però quando gli ha scritto proprio: oh, grazie che avete salvato i maiali, guardate che salami che sono usciti fuori, fantastici, grazie di cuore. Pensa uno che dice si è fatto ha rischiato la vita per salvare i maiali, gli sono arrivati i salami. Cioè, una roba fuori di testa. È un po' come il matrimonio, no? Cioè, se tu la ragioni, tu te fai e poi la moglie te fa le corna e dici ma dopo ho fatto, cioè non sono andato con quell'altro e poi tac, è una roba. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, sono cose che non potete capire, non
4: Andrea,
2: non possiamo capire, neanche io posso.
0: Studio più non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Oh, la canzone è molto bella, lei è Madonna se non sbaglio, no?
2: No.
1: E Jennifer Lopez.
2: Jennifer Lopez, vabbè, uguale, insomma, non è
1: uguale, no, non è uguale, però insomma sono so due star del mondo favelato, insomma. Vabbè, che tra l'altro cosa? Sai che lei Jennifer Lopez,
2: ma la chillite è una malattia, cioè riconosciuta come malattia o
1: vabbè, guarda che io, cioè, se fosse, diciamo,
2: è qua,
1: no, c'è un'altra zanzara che sta girando e siccome ha succhiato un po' del suo sangue è andata via tutta storta, no? date un'altra colata,
2: che ti addrizzi.
1: Però sai che le, attenzione, ecco, volevo dare un suggerimento visto che arriva l'estate.
2: Sì.
1: No, differenza tra nelle zanzare.
2: La vuoi scrivere la frase? La vuoi scrivere?
1: perché cioè, nel senso, questa qua è pensata.
2: Vuoi scrivere la frase?
1: Ma no, la tensione.
2: Stringi allora, stringi.
1: Differenziare le zanzare.
2: In che senso?
1: Nel senso che le zanzare, quelle grandi,
2: sì,
1: quelle grosse,
2: sì,
1: che possono intimidire di più, e uno pensa, che zanzarola, chissà quanto mi succhierà.
2: Vale anche. Andiamo avanti.
1: Non è.
2: No, non fate battute, siete veramente delle brutte persone.
1: No, è una finta zanzara, nel senso che non è una succhiatrice di sangue. Mentre quelle piccoline, quelle più piccoline, no, sono quelle più infingarde.
2: Allora, Achille, ti devo insegnare una cosa, cioè la zanzara.
1: Ma uno ha scritto la notizia del Gratta e Vinci, c'ha 6 mesi, cavolo, che ne so, 2 mesi, me l'ha mandato adesso, me l'avete mandato. Ma che volete da me? Oh! Ma che, se mi mandate le notizie vecchie, che è colpa mia? Mortacci tua, mortale. Dimmi.
2: No, stavo correggendo Achille, perché le zanzare.
1: Tu ti puoi soffocare dentro un sacco di farina, tu metti la testa dentro il sacco di farina e te fai chiude dentro. Capito? La testa, così, dentro il fare. 20 secondi muori. Cioè, non ha... Se vuoi altri suggerimenti te li do, eh.
3: Ma integrale?
1: No, sempre per morire.
3: No, però io però. No,
1: ma vuoi morire sano, vuoi morire.
2: Fai
1: integrale, ma integrale, va bene anche integrale. Muori uguale. 30 secondi, vicino. Dimmi che stavi dicendo.
2: Stavo dicendo, le zanzare, qualsiasi sia la dimensione.
1: Ma quando muori, donerai il tuo corpo alla grigliata degli alpini? Perché no? No, gli hanno chiesto se puoi. Andiamo avanti. Dimmi, San Giovanni, dimmi.
2: Praticamente qualsiasi tipo di zanzare.
4: Bellissimo.
1: Dai. Sta la fidanzata di San Giovanni. Come si chiama? La ballerina quella di amici.
2: Non stanno più insieme.
1: Ah, non stanno più insieme.
2: Giulia.
1: Parla un po' come te, Giulia.
3: Basta,
1: andiamo avanti.
3: Vorrei conoscerla.
1: Dimmi.
2: Praticamente la zanzara che succhia il sangue è solo femmina. È la zanzara femmina che succhia il sangue, i maschi no. Questo volevo dire, quindi a prescindere
1: questa
2: dalla
1: è una leggenda metropolitana che gira, ma non è così.
2: Allora, guarda,
1: ma chi è che va a vedere se c'ha il pistolino o la pistolina?
2: Lo dice la scienza.
1: Ma quale scienza? Ma lo scienziato si mette lì con la cosa lì a guardare. Chi mi ha pensato? La femmina, la devi rincorrere poi. La devi rincorrere, trovare a farla mettere sul lettino, devi con la lente di ingrandimento, devi guardare se c'è. Ma che sta lì? Cosa?
2: Solo le zanzare femmine succhiano il sangue necessario per ottenere le proteine utili allo sviluppo delle uova. I maschi si nutrono solo di nettare. Le zanzare utilizzano.
1: Nettare?
2: Nettare.
1: Ma che le zanzare.
2: Maschio, sì.
1: Maschio.
2: Le zanzare.
1: Ma che nettare, scusa?
2: Non lo so, non lo dice.
1: Nettare.
3: Il nettare è il fiore.
1: Ma quale fiore? Ma quale fiore?
3: Nettare, certo, il nettare è il nettare.
1: Franco Nettare.
2: Ma chi è?
1: No. Vabbè, andiamo avanti.
3: No, quello è il polline sicuramente dei fiori. Nettare sa anche dagli alberi.
1: Lascia stare.
3: Dei vegetali.
1: Sta zitto. Ti do un pugno in faccia adesso.
2: Questa è proprio quella che ci interessa. Le zanzare utilizzano un complesso apparato boccale per pungere e iniettano saliva che impedisce al sangue di coagulare. Ecco perché abbiamo prurito quando ci succhiano.
1: Non fate battute sulle zanzare, no, perché ragazzi veramente siete veramente no, hai sentito che ha detto?
2: Io sì,
1: ma che se fa la coda prima di no, sei veramente una brutta, si lega le ali dietro, no, sei da catturare e da battere veramente. Allora a catavolo, ma c'è umidità nello studio, sento Achille che non parte. No, quello non parte mai, cioè non è mai partito.
3: Ma no, perché scusa?
1: Andiamo avanti. Ragazzi, parlate delle malattie di Ugo, ma sono tutti problemi derivanti dal balbettare di Achille. Ma come fa a fare radio? Ce lo siamo chiesto in tanti.
3: Ma perché guarda che bisogna ricordi sempre che nel mondo bisogna dare spazio anche a quelle verità che purtroppo non vengono mai evidenziate, capito?
1: Ti vuoi sparare sui piedi? Cioè, dopo sta frase non... No, che vuol dire?
3: Le minoranze!
1: Spezzate le gambe ad Achille! Sparali sulle ginocchia! La gente ti vuole bene! Come mai stamattina non siete su WhatsApp? Ma chi l'ha detto questo?
2: Come su WhatsApp?
1: Allora, se non te vatti l'internet, perché t'hanno fregato, t'hanno buggerato, non è colpa nostra, non è che se non va a te non va nessuno! Non va a te! Non... Perché sei sfigato e ti sei preso una compagnia che non funziona! Sto scherzando, chiaramente. Controlla internet. La canzone Dance è offerta da Sushi Ippon Bari.
2: Ma
1: non lo so, non
2: sushi è.
1: No, è un sushi Ippon. Mamma, siete veramente non fate i complimenti, per favore, che non ce li meritiamo. Ma non lo dico per falsa modestia, lo dico veramente, cioè sono convinto proprio. Sparate al cinghiale, catavolo, conosci un bravo esorcista? La mia ragazza si è svegliata con il ciclo stamattina, simpatica come un calcio. Andiamo avanti.
2: Andrea, chiedo scusa, tra qualche secondo c'è la pubblicità, Andrea. Tra qualche secondo c'è la pubblicità.
1: Che bravo che sei. Sei veramente un professionista. Dimmi, Bruno, dimmi.
3: Mi è venuto in mente dopo che c'è da fare lo scherzo, c'è da continuare lo scherzo dei braccialetti. Dei portachiavi.
1: Non me lo puoi dire adesso che c'è la pubblicità, capito? Me lo devi ricordare dopo, quando siamo in fase di parlato.
3: Dopo te lo ricordo ancora.
1: Allora hai detto una frase che non serviva.
3: Perché?
2: Basta!
1: Allora, sono in casa, devo scontare 3 anni ai domiciliari. Mi consigliate una serie TV lunga che si adatta a me? Grazie. Un'azione di Holly e Benji. Tu ti guardi una sola azione di Holly e Benji. 6 anni, 6-7 anni. Prima che segnano ci vogliono 7-8 anni. Stai tranquillo. Anzi, come te fai arrestare di nuovo per vedere il finale? Dove segnano? Mamma mia. Allora, ci fermiamo per qualche secondo. Fermati.
4: Su Studio Più non ci resta che ridere.
0: Su Radio 60 70 80
5: siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: E si torna negli anni 60, cari amici ascoltatori di Radio 60 70 80. Insieme a Bruno Righetti faremo un salto in quella Hit Parade che aveva al primo posto, seconda metà del mese di maggio del 1967, 29 settembre dell'Equipe 84. Quindi al secondo una canzone che ascolteremo fra qualche minuto, ve la svelerò dopo, e al terzo Un mondo d'amore di Gianni Morandi. Quindi al punto 4 Winchester Cathedral dei New Vaudeville Band. E poi al punto 5, troviamo la colonna sonora di un film, possiamo chiamarla così, un film che fu appunto lanciato nel 1967, che aveva fra i suoi protagonisti personaggi che poi sarebbero diventati molto famosi, intanto Giancarlo Giannini, Lola Falana, Enrico Montesano, Nino Taranto, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia. Questa era un po' erano il cast che aveva partecipato alla realizzazione di questo film, ma dentro c'era anche un artista di colore che si chiama Rocky Roberts, e all'interno del film cantava proprio questa canzone, e noi la andiamo a recuperare dalla nostra Hit Parade con Stasera mi butto.

Che grande divertimento quando fu pubblicata questa canzone, fece ballare tutta l'Italia per un bel po' e noi l'abbiamo rivissuta volentieri, questa atmosfera di un'Italia che non c'è più. E andiamo a ripescarne un'altra di atmosfera, da un repertorio classico che è arrivato ai giorni nostri intatto, cristallino, quello di Fausto Leali, il suo grande successo.

0: capitava nelle serate nei locali che dopo essersi scatenati con Rocky Roberts arrivasse il momento di un attimo di pausa, e apprezzatissimo questo pezzo di Fausto Leali a chi, che era al punto numero 2 della Hit Parade di quel mese di maggio del 1967. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa e cambiamo come al solito decade. Ricordatevi che potete sempre ascoltarci sullo streaming di 607080.it. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando sempre ad una profondità di 60 metri sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla marina militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia, una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B, dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi. Radio 607080 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Tornano gli anni 80, precisamente il 1987, nell'appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato che sta per andare in onda qui su Radio 60 70 80, condotto come di consueto da Bruno Righetti. Sono solo 10 minuti, ma ci divertiamo sempre un sacco ad ascoltare canzoni che magari era tanto tempo che non sentivamo. Per aiutarvi a fare il quadro, leggiamo la Hit Parade che veniva pubblicata in quella seconda metà del mese di maggio. Era Caroline Loeb, Regina con Sella Watt, quindi Boy George di Everything I Own al secondo posto, Nick Kamen con Loving New is Sweeter Than Ever al terzo, quindi Fairy Aid con Larry B al quarto, e citiamo anche Spagna con Colmi al quinto e Mellon King con Respectable alla posizione numero 6. La prima canzone che vi faccio ascoltare è anch'essa parte ovviamente della Hit Parade, qualche posizione più in giù, un gruppo amatissimo qui in Italia che ci presentò all'epoca un pezzo con grandissime influenze funky, davvero molto bello, molto apprezzato, si intitola The Right Thing, Simply Red.
0: C'era una volta Hit Parade.

All'epoca l'Europa fu attraversata da un ciclone che arrivava dalla musica rock, faceva parte del filone glam, personaggi che hanno vissuto un'epoca molto molto intensa, anche se molto breve, ma in quel periodo hanno veramente venduto tantissimo, naturalmente hanno toccato anche la nostra parete. Qui ascoltiamo una ballata dagli Europe dal titolo Carrie.

0: straordinariamente efficaci dal vivo. Gli Europe hanno avuto una carriera abbastanza lunga dal punto di vista dell'attività discografica, ma diciamo che il picco sicuramente lo hanno ottenuto con questo album, che ha venduto veramente tantissimo. In tutta la carriera hanno piazzato 40 milioni di dischi con 11 album, ma il grosso l'ha fatto sicuramente questo, da cui abbiamo estratto questa Carrie. All'epoca erano in classifica anche con un'altra canzone dal titolo Rock the Night, proveniente dallo stesso lavoro. Si chiude qui l'appuntamento con il 1987. Noi come sempre torneremo puntuali tra un'ora circa.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
2: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
1: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria Flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla Marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
3: Per la Palestina non ci fermeremo, il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flotilla, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della Marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni, che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
1: Sono rientrati quasi tutti, circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Mamma mia, mamma. Houston, pronto Houston? Sento eco da tutte le parti, Houston. Mettete a posto qualcosa. Finisco di parlare e riprendo poi. Mamma mia, mamma. Houston, vado io, vado.

0: Eccolo qua, Never Can Say Goodbye. Ma io non lo so, non lo so. Come mai? Non mi sono mai sentito doppio così io. Che è successo?
1: Sono Fabrizio D'Ancona. Oggi ti volevo chiedere una canzone, spero che ce l'hai. Devil's Gun di CJ and Company. Grazie mille, ciao.

0: Che diceva Fabrizio? Se ci avevo da Visgan. Guarda che bello collego così, Finito di parlare, mi sento di nuovo. Non è male,
1: e
0: non
1: allora
0: è male.
1: Pier Giorgiatone, Scialpi, Rock and Roll. Ciao da Beppe.

0: Capi, ah, che sollievo. Un sollievo incredibile. Adesso mi sento perfetto. Grazie per Scialpi, Beppe. Allora, mi sono presentato io oggi, no? Fa niente, fa niente. Tanto sapete chi sono, che ve ne frega.
1: Ciao Pier, ciao grande famiglia. Buon mercoledì a
0: buongiorno.
1: Tutti.
0: Buongiorno.
1: Barbara da Verona. Oggi sto facendo una bella passeggiata e mi piacerebbe ascoltare una canzone un po' movimentata. Scegli tu, quello che vuoi. Ciao ciao, buona giornata.

Buongiorno ragazzi, buongiorno Padre Pier, se voglio oggi voglio farmi ascoltare gli Industry con State of Nation. Ti ringrazio, ciao bello, buona giornata a tutti.

il titolo penso di dirlo bene, se no ci si fa una risata insieme, vai. Cold You Beloved. Penso di averlo detto bene, se no, vai. Si sente. Grazie da Franco di Montalcino, un salutone a tutti. Ciao.

che devo dire alla tua collega io qua, Pierangela, Pierangela, che devo dire a Giulia qua, che le 21 arrivano presto. Ah, hai capito Giulia? Mando anche questi messaggi adesso, io sono a posto. Dai tranquilla, le 21 quante ore mancano? Sono le 15:20. 6 ore, dai, 6 ore sei arrivata. Ciao.

0: Abbiamo sentito la radio di Finardi, dai, Penso che dovremmo sentire quasi tutti i giorni questo. Perché non lo mandiamo tutti i giorni la radio? Se non
1: buongiorno
0: ci fosse
1: a tutti,
0: quella.
1: Sono Gabriele da Milano. Oggi se c'è la possibilità piacerebbe ascoltare Sugar Baby Love dei Rubet, mi sembra che siano. Grazie mille in anticipo.

0: Sugar Baby Love, perché poi c'è una versione tutta chitarra che è qualcosa di molto molto particolare, è un remix ma fatto molto bene, sempre dei Rabbids, sempre loro, grazie a Gabriele. Chi c'è ora?
1: Andiamo, oggi mi piacerebbe ascoltare una canzone di società, Baby Can I Hold You, una canzone che mi piace tanto. Grazie.
0: Io non sento i vostri vocali, comunque li ho sentiti prima in preascolto e penso di aver sentito di Tracy Chapman, è giusto? Guardiamo se è questa, Baby Can't Hold You. Va bene, grazie Remo, buon pomeriggio.

È una poesia questa, hai ragione, hai ragione. Tommaso, si parla di Tracy Chapman, non è che, eh? Va bene. Allora, Barbara si è alzata col piede sbagliato, dice che sul lavoro vorrebbe picchiare tutti. Non so che è successo io. Barbara, hai bisogno di dolcezza e magari di qualcos'altro. Non lo so. Va bene, dai. Ti metto Carrie, la canzone che hai richiesto dagli Europe.

0: Allora, cara Barbarella, hai visto? A volte le donne, quando sono arrabbiate, avrebbero voglia di spaccare tutto, vedi? Sono nervose, mancanza di mancanza di qualcosa, c'è qualcosa che manca. Si vede che la sera prima qualcosa è andato storto, vedi? Si è alzata col piede sbagliato, è arrivata in ufficio e vuole picchiare tutti, vedi? Cara Barbarella. Se ti vedessi te lo direi di persona. Vabbè, dai, lascia stare.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti, sono la Franca. Allora, oggi ti voglio dare retta. Ieri sera ho ascoltato la canzone dei Bee Gees che mi hai consigliato. E bella canzone, ma non sono arrivata alla fine perché tu mi hai detto ascoltala prima di andare a dormire, mi sono addormentata secca, però è una bella canzoncina, via. Chiedo scusa agli amici rocchettari, dovranno un attimo tirar qua il cuscino perché un pisolino ci scappa. Vabbè, detto questo, mi fai ascoltare Wish You Were Here dei Bee Gees. Grazie Pier, ciao.
0: Guarda che è molto bella questa canzone, cioè, adesso che poi tu ti sia addormentata, ascoltala bene, perché è un dolcissimo lento questo.

perché a volte, sai, dei Bee Gees si fanno sentire sempre le stesse cose, ma questa forse è più bella di Audi Visio Rav, eh. Sentila bene due o tre volte. Sei addormentata? Vuole spaccare i denti a tutti.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
2: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriolo Denino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di Dan Europe, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
1: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria Flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla Marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
3: Per la Palestina non ci fermeremo, il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flotilla, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della Marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate.

0: Assicurata la loro incolumità alla ferma richiesta del ministro degli esteri italiani, la Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali, mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
1: Sono rientrati quasi tutti circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Oh, ma buongiorno Pier, saluti a tutti. Oggi mi piacerebbe ascoltare Oliver Chatham con Get Down Saturday Night. Ciao Pier, saluti a tutti.

Oliver Chetman, che trovo molto interessante come pezzo, eh? Vabbè, bravo, bravo, bravo Max, continua a richiedere musica del genere che andiamo bene. Sono le 15:50, buon pomeriggio a voi. Devo andare da una bella donna, bella questa, sì, sì. È Marina di Villafranca. Vuole sentire una canzone un po' più allegra di ieri. Lucy Visa con Sunshine Day. Ma la chiami allegra tu questa? Io non direi, però insomma, dai. Ci sta, ci sta, ci sta.

0: Oggi bisogna fare qualcosa, perché qua le donne sono un po' scatenate. Sono in due. Una vuole spaccare i denti a tutti in ufficio, quell'altra dice: io quasi quasi mi compro una bella padella grossa. State calme, ragazze, avete bisogno di un qualcosa di particolare, dovete calmarvi. Sono un po' nervosette oggi, come mai? Come mai sta cosa? Mamma mia, ragazzi.
1: Ciao Pierangelo, sono Robby Zeta. Ascolta, volevo dirti una cosa, mi sono sempre dimenticato. Io lavoravo al Capretti di Cacinato, facevo il DJ dopo aver suonato per un po' di anni, e al Radio Tele Sullivan di Lonato c'era il tuo amico, il nostro amico Claudio Tozzo, che ogni tanto veniva in discoteca ad ascoltare e mi chiedeva sempre Lady Night di Kool & The Gang. Me la fai ascoltare? E la dedichiamo a lui, che deve aver compiuto gli anni in questi giorni. Ciao Pier, grazie, grazie, saluto a tutti, ciao.

così è la storia. Non sapevo che a Claudio Tozzo piacessero i Kool & the Gang, no? Non sapevo, Robby, davvero, eh? È una novità questa. Lady Night, poi penso, a chi non piace sto disco? Vabbè, ma si parla di 50 anni fa, ma

0: che pezzo però questo, eh? Timothy Shoe. Grazie Savo, era Home Sweet Home. Oh yeah yeah yeah yeah.
1: Ciao Pier, buongiorno a tutti, come va? Tutto a posto? Buongiorno. Speriamo di sì. Niente, oggi posso perfetto, ascoltare sì, qualcosa degli AC/DC? Grazie mille, un bacio virtuale dalla vostra Roby di Varese. Baci, baci, baci, baci, baci, baci, baci, baci e baci e abbracci.
0: Guarda che ho scelto qua, It's a Way to...

0: moglie no, ma stavolta secondo me Carlo ha sbagliato disco, perché cioè, cosa vai a dedicare alle donne crazy di Sio? Ce ne sono dei pezzi da dedicare alle donne molto, molto particolari, ma si vede che oggi, boh, non lo so, ci è venuto in mente Sio con Crazy. Però ognuno ha i propri gusti, no? Lo dico sempre io. Se la pensassimo tutti alla stessa maniera.
1: Ciao grande Piero, mi faresti ascoltare la favola mia di Renato Zero? Ciao, buon pomeriggio.
0: Abbiamo salutato anche Giuseppe da Milano con La favola mia. Eccolo, il grande, grandissimo Renato Zero.

c'è l'eco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

Ciao Pier, si potrebbe ascoltare L'era del cinghiale bianco oppure Samarcanda? Dai, hanno tutti e due un più bel comincio di violino che sono uno spettacolo, ciao.

0: Speriamo che ritorni l'era del cinghiale bianco. Hai visto ancora il cinghiale bianco tu? Va bene, grazie Gigi. Era Franco Battiato.
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier.
3: Da guarda, sono chi c'è, guarda chi c'è, chi c'è.
2: Ti ricordi quella canzone?
3: Buongiorno,
2: che
3: buongiorno.
2: Il titolo era O ti chiami oppure Africa, di, lo chiamavano Trussolo, era un ballerino anche. Praticamente ballone, una roba del genere. Se ce l'hai, mettila, se no per dire cosa puoi fare. Grazie e un buon proseguimento.

0: chiami Africa.
1: Guarda chi c'è. E a tutti.
0: Buongiorno.
1: Per me è un giorno felice.
0: Auguri.
1: Anche se oggi.
0: Auguri.
1: Vecchio.
0: Mamma mia.
1: Oggi arrotondo e sono 60.
0: Sono 50? A 60, ammazza ragazzi. Benvenuta,
1: allora, Pierangelo, mi merito la voce penetrante di Chris Rea con Looking
0: penetrante,
1: for the Summer.
0: Sì.
1: E la dedico a me. Oggi solo a me.
0: Ecco, vedi.
1: Ok, Pierangelo, grazie mille. Un abbraccione sempre, un caro saluto a tutti. Ciao da Donatella, ciao.
0: Tanti auguri Donatella. Questa è Looking for the Summer.

Tanti auguri e benvenuta nella famiglia dei fossili. Volevo qualcosa di penetrante e allora le abbiamo messo Looking for the Summer di Chris Rea, dai, va.

0: pace per New Jersey. È un nuovo giorno questo, eh? Sì, sì, si è già sentito. Grazie alla CRI di Varese, naturalmente.
1: Ciao ragazzi, Fabio da Roma, mi fate tornare bambino? Mi potete mettere, certo, Crocodile Rock di Elton John? Ciao a tutti!

0: rivolto all'amico di Roma, ti ricordi quando nel 74, 75, 76 si andava nei locali, nelle taverne, col gettone, si mettevano le 100 lire e si sceglieva o Rockman o Crocodile Rock di Elton John. Mentre se si voleva ballare un lento si andava su Sorry Seems to Be the Others World. Ecco, io sono la stessa cosa, sono diventato jukebox. Solo che a me mancano le 100 lire. Dove sono le 100 lire? Mettete 100 lire per piacere.
1: Ciao,
0: se volete una canzone.
1: Sono la mano di Sirmione. Auguri sì. Donatella, per solidarietà, anch'io tra poco arrivo al traguardo. E giusto per questo vorrei dedicare a tutti, specialmente Donatella, Runaway di Loleatta Holloway. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Anche tu arrivi tra un po', fammelo sapere, eh.

0: stavo pensando. Madonna, 60 anni è... è matura, eh? È matura, è matura. Come no? 60 anni, la bellezza della donna. Eccola là, vedi? 60. Quanti anni hai? 60. Senti come suona anche bene, no? E detto da una donna è il massimo. Va bene, c'è qualcuno che non è d'accordo? No. Che vuoi tu, Tommaso? Vuoi sapere dove mettere le 100 lire?
1: Tu qual è il foro dove mettiamo le 100 lire?
0: Devo ancora sceglierlo, devo ancora. Metti le 100 lire, io ti metto il disco. Facciamo che metti 50 centesimi, una monetina di 50 centesimi, tu la metti lì, io ti accontento, ti metto il disco, cioè non ho capito, io siamo qua a fare. Una volta c'erano i jukebox, adesso ci sono io, è vero? No. It's a runaway! E grazie Manu, buon pomeriggio, salutami l'uomo lì se c'è.
2: 60 70 80 live!
3: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Vedi quanti intenditori che abbiamo qua, eh? Abbiamo degli intenditori qua di donne qua.
1: Pierangelo, sono donne che a 60 anni sono più belle delle ventenni. Io ne ho viste qualche d'una. Tac, Gianni.
0: È vero. Allora io che dico sempre? Io dico, sposo questa cosa, io. Dov'è il sessuologo qua? C'è un sessuologo che c'ha da dire. Cos'è che fa la donna?
2: Ciao Pier, ascolta, la donna raggiunge la maturità sessuale a 40 anni, a 40 anni. Quindi se la signora ne compie solo 60, direi che si difende ancora molto bene. Te sai dire.
0: A 40 anni raggiunge la maturità sessuale. Lo sapevi tu? Quindi qua mi scrivono anche: la donna a 60 anni è matura, certi uomini a 60 sono pronti per la

0: posso mandare questo messaggio anche se non l'ho ascoltato in precedenza? Guardiamo che succede. Non dire cazzate, eh? Non dire cazzate.
1: Sì, vabbè, presentatemi nelle sessantenni più belle dei ventenni, grazie. Ma andate.
0: No, allora non ha visto donne abbastanza lui nella sua vita, no. Lascia stare le ventenni, che ne fai delle ventenni?
2: Ma allora, sentito da qualche parte Donatella, allora mi è venuta in mente una simpatica simpatia che avevo negli anni 80, sì, per la Donatella, piccola ma tosta, però mi è venuta in mente anche la Rettore, con la Mette, voilà, la Donatella Rettore, sempre vestita anche da kamikaze, sempre aveva tutte le sue fantasie la Donatella Rettore. Allora, la Rettore con la Mette, Daniele da Forlì. Ciao

Allora, tanti uomini non hanno ancora capito una cosa, no, perché mi è arrivato un messaggio anche ieri, poi anche l'altro giorno, che le donne a una certa età le trovi in una casa di riposo, ascoltare delle radio particolari o da qualche altra parte, ma non avete ancora capito che fosse l'uomo che ci va prima. È l'uomo che ci va prima lì. Non dimenticartelo, va bene. Per quanto concerne la bellezza, ognuno c'ha i suoi gusti, no? Molto più affascinante la donna di 60, molto più accattivante, molto più da battaglia. Se devi fare una guerra, cosa la fai con uno che ha 20 anni? Cioè, non ho capito. Con uno di 60, è una guerra persa, però.

dimmi te, io mi metto a sorridere quando vedo degli uomini di 60 anni con delle ragazze di 30, perché cosa ne fai di una trentenne lì che ti deve mettere la pool nel letto tutte le sere? Ma che ne fai? Non lo so, ma dai, Baby Talk, era Alicia. Ciao Francesco, scusaci. Non so, c'è qualcuno che ha appena acceso la radio e dice: ma qua chi sono questi? No, siamo noi.

0: Mario è un saggio, lui Mario.
1: La fantasia, Simone, a qualsiasi età, è la fantasia che conta, non l'età.
0: Già.
1: Ciao Pier, sei grande, ti veri bene.
0: Ci vuole molta fantasia, vedi. Lì dice io sono con una trentenne, c'è qualcosa da dire, ne ho 60, però si è accorto che è un sogno. Oh mamma. Ma come siete però,
2: Ciao Pierangelo, oggi vorrei ascoltare la canzone, se possibile, dei Duran Duran Notorious. Grazie e buona serata a tutti i radioascoltatori e anche a te. Grazie.

0: C'è un giudizio molto interessante. Allora,
1: io questi giorni ho visto la signora Sharon Stone, sempre stata bella, bella donna, ma anche di aspetto, di fisico, di eleganza, in tutto, quando era l'apice del suo successo, e adesso che ha 68 anni è una gran signora. Punto. Poi dai 20 anni, 30 anni, gli uomini che hanno queste signore, ben vengono con loro, però c'è un fatto che prima bisogna guardare il portafoglio. Quello sì.

0: 78 anni, guarda lì, vedi, una vera puletta.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

Ciao Pier, sono Vincenzo da Torino. Ma senti, ma vogliamo mettere un bel pezzo degli anni Ottanta di un grande, famoso e unico George Michael, una voce unica al mondo dopo quella di Freddie Mercury, eh? A tua scelta comunque il brano, eh? Grazie.

sentendo questo pezzo non c'è bisogno di molte presentazioni, devo dire, Vincenzo. E di Frank Horner, di Joe Smile. Signor pezzo, signor lento, signor artista, davvero. Stiamo negli anni Ottanta, stiamo con questa musica molto molto soft, molto d'amore e molto d'atmosfera, devo dire, perché c'era e c'è ancora, e questo c'è ancora, ma alla grande, devo dire, Mr. Lionel Richie con un pezzo che ha fatto innamorare mezzo mondo, si intitola Hello.

0: artista unico, penso, a 76 anni è ancora in grado di affrontare 150-160 concerti all'anno, una cosa incredibile, forse non è mai successo. Mr. Lionel Richie con Hello, grande lento, vero?
1: Buon pomeriggio, Pierre, sono il Carletto, il famosissimo Carletto. Oggi volevo sentire Pierce, Paul Pierce e Show. Grazie.

Carletto, qua le donne mi scrivono, ma chi è sto Carletto? Insomma, io non sappiamo chi è, non l'abbiamo mai sentito. Carletto, si chiama Carletto. Si chiama Carletto. E dove lo metto? Dove lo metto? Lo metto nel suo letto, Carletto. Non lo so, è lui che si deve presentare. Carletto manda un messaggio di io sono Carletto. Chiamo da puntini puntini, sono così così, sono curiosa le donne, sono curiosa. Vogliono sapere chi è Carletto, ma pensa a te. Allora, abbiamo messo prima Lionel Richie con Hello. E qua mi dicono, ma tu però i Commodores non li metti mai. Come non li mettiamo mai? È vero? Non li mettiamo mai, non abbiamo mai il tempo di farveli sentire. E allora, eccoli qua.

0: Questi si chiamano Commodores. A House! Che poi hanno fatto delle cose dolci, mica da ridere, guarda.
1: Buon pomeriggio, Pierre, buon giovedì a tutti. E mi faresti ascoltare, carissimo Pierre, una canzone un po' carica, dai, che sto andando al lavoro. Ciao, un abbraccio, un bacio a tutti dalla Lori. Ciao ciao.
0: Lori, te ne metto una carichissima, ma guarda che più carica.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: A Pierre, mi faresti ascoltare la canzone degli Stilo, Pretty Face? Grazie, da biondo il camionaro, sempre in strada.

0: Allora, grazie biondo, sempre per strada, eh? Occhi aperti e mi raccomando le pause.
1: Godetevele adesso, prima non si poteva, adesso godetevele, dai, vabbè.
0: E la Pretty Face di Stilo. Chi è che vuole le moda talking? Katia, buon pomeriggio.

piace molto sto canzone, eh? Ai sessantenni guai. Allora, dov'è il mio amico Giacomo di Senigallia? Buon pomeriggio Giacomo, che hai richiesto qua? Sonnambulismo? Mamma mia, ma dove l'hai trovato sto pezzo?

vedi che lei da piccola soffriva di sonnambulismo, si svegliava il mattino e si ritrovava con due paia di ciabatte vicino al letto. Oh signore, com'è che fa il sonnambulo? Si alza, mette le mani davanti e va in giro, arriva da un Sanremo dell'84, ha

piacciono da morire questi. Questi sono fantastici, questi due pezzi. Megatron Man e Technological World di Patrick Cowley. Così l'abbiamo fatto contento, vedi? Mi piace, guarda, senti qua, senti.

0: Grazie Ennio, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche a Ticiglio di Rimini. Saluto la Michela, la Simona, la Patrizia e la Emi. Uno Raya Tecnologico World.
1: Buonasera Ciro, anche so che è tardissimo. Buonasera. Ma noi ti ascoltiamo sempre, poi questo periodo per noi è molto pesante per fare delle consegne. Se si può, puoi mettere Imagination. Ciao da tutti noi, ciao anche da Davide, ciao.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica, il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Taglio delle accise, il governo studia una proroga.
3: Il governo italiano sta facendo di tutto per cercare di prorogare ulteriormente il taglio delle accise sui carburanti, sulla benzina e sul diesel, taglio che scade il prossimo venerdì. Il problema è trovare le coperture, la caccia alle coperture, perché stiamo parlando comunque di misure molto dispendiose e che nell'attuale contesto di patto di stabilità insomma sono difficili da finanziare, insomma, se si vuole evitare un vero e proprio scostamento di bilancio. Proprio per questo l'Unione Europea sta cercando di venire incontro all'Italia e lo fa con una proposta, cioè quella di utilizzare una parte dei fondi di coesione e anche i residui del PNRR, quindi del piano di ripresa e resilienza, per appunto dare un sollievo agli automobilisti. Secondo i calcoli dell'Unione Europea queste misure potrebbero fruttare fra i 3 e i 5 miliardi e che darebbero insomma in qualche modo un po' più di respiro ai conti italiani, la possibilità appunto di fare degli interventi quantomeno diciamo nei prossime settimane, nei prossimi mesi, in maniera da poter diciamo appurare che cosa succede a livello internazionale, cioè se si sblocca prima o poi il Golfo di Hormuz, se quindi prima o poi ritornerà diciamo il commercio del petrolio e del gas ai livelli prebellici e quindi non ci sarà più l'emergenza che purtroppo adesso siamo costretti ad assistere.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. I video diffusi dal porto di Ashdod mostrano gli attivisti della flottiglia umanitaria bendati, ammanettati e costretti in ginocchio, mentre il ministro della sicurezza Ben-Gvir li deride passando tra di loro. La scena, che coinvolge 430 volontari fermati in acque internazionali al largo di Cipro, tra cui 29 italiani, ha provocato l'indignazione nei paesi d'origine. Immagini inammissibili e la dura reazione congiunta della premier Meloni e del ministro Tajani, che chiedono scuse ufficiali a Israele e convocano l'ambasciatore israeliano. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto tra Italia e India. Lo ha detto Giorgia Meloni dopo l'incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi, in visita nel nostro paese, che stamattina era stato ricevuto al Quirinale da Mattarella. 20 anni di carcere inflitti ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano da 5 ragazzi che lo avevano aggredito per rubargli 50 euro. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte e soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei 18enni condannati. È tutto da Nicola De Muro.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, allora mi viene da ridere. Sono
5: sì,
4: i Billy, il camionista. Ascolta,
5: che è successo?
4: Mi viene in mente qualcosa del Cosmi, però non so se è le C, le cassette,
5: le C30, C45, C46. sì.
4: vabbè. Qualcosa del genere?
5: Dai, te lo regalo.

0: C46, le C60, le C90, poi arrivarono le C120, mamma mia, quante cassette e quanti ricordi, i locali storici, devo dire. Grazie, questo è un regalo che ti ho fatto, dai.
1: Buonasera Pier, sì, faccio in tempo a sentire Take On Me, è un po' tardi, ma sì, tu fai le magie di solito. Grazie mille, Luca De Vicenza, saluto a tutti.
0: È una magia questa, mi chiamano Mago Magella. Eccoli qua gli

volevo mandare un messaggio alla mia amica Pierangela. Guarda Pierangela, che io il messaggio l'ho letto, ma ancora alle 15.30, 15.20. E tu dicevi a Giulia che arrivare alle 21 non c'era molto tempo. L'ho letto io, l'ho letto. Perché mi fai la faccina quella lì cattiva? Ho letto. Tranquilla. Giulia, aspetta, sono già alle 18 adesso, ancora tre orette. Non so dove debbano andare queste due fanciulle questa sera. Ah, vengono a trovare me? No. Grazie per Out of Touch di Jerry Hall e John Hans. Grazie Miki. Vado con l'ultimo disco. A chi lo mandiamo questo? È dalle 15 che aspetta. Francesco voleva Survivals in America. Dai. Lo sentiamo tutto? Fantastico.

che siamo arrivati alle 17.59, momento nel quale ci dobbiamo salutare. Grazie a tutti, trascorrete una serata con chi vi vuole bene.

0: con 60, 70, 80 live. Da Pierangelo una buona serata. Ciao!
1: 60, 70, 80 live.
2: Radio 60, 70, 80. Una più bella dell'altra.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Stranger, don't have to

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: successo.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, una con il Villarreal, incrocia la sorpresa Friburgo dell'ex azzurro Grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo. Attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo, 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference. Ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo per corsa Champions e salvezza, stasera vede la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff a promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo, alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro che si è posto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza, 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
4: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
3: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
5: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare e di capire che da una sconfitta si riparte, e credo insomma il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo, è un nostro dovere.
3: Non solo atleti ma anche istituzioni come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
6: È un impegno, una responsabilità sui temi del bullismo e ciberbullismo, sui quali l'UNICEF lavora da sempre.
2: Ed è tutto, buona serata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60 70 80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per l'ascolto?
2: A Radio 60

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: E si torna negli anni 60, cari amici ascoltatori di Radio 60 70 80. Insieme a Bruno Righetti faremo un salto in quella Hit Parade che aveva al primo posto, seconda metà del mese di maggio del 1967, 29 settembre dell'Equipe 84. Quindi al secondo una canzone che ascolteremo fra qualche minuto, ve la svelerò dopo, e al terzo Un mondo d'amore di Gianni Morandi. Quindi al punto 4 Winchester Cathedral dei New Vaudeville Band. E poi al punto 5, troviamo la colonna sonora di un film, possiamo chiamarla così, un film che fu appunto lanciato nel 1967, che aveva fra i suoi protagonisti personaggi che poi sarebbero diventati molto famosi, intanto Giancarlo Giannini, Lola Falana, Enrico Montesano, Nino Taranto, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia. Questa era un po' erano il cast che aveva partecipato alla realizzazione di questo film, ma dentro c'era anche un artista di colore che si chiama Rocky Roberts, e all'interno del film cantava proprio questa canzone, e noi andiamo a recuperare dalla nostra Hit Parade con Stasera mi butto, Rocky Roberts.

Che grande divertimento quando fu pubblicata questa canzone, fece ballare tutta l'Italia per un bel po' e noi l'abbiamo rivissuta volentieri, questa atmosfera di un'Italia che non c'è più. E andiamo a ripescarne un'altra di atmosfera, da un repertorio classico che è arrivato ai giorni nostri intatto, cristallino, quello di Fausto Leali, il suo grande successo.

0: Capitava nelle serate nei locali che dopo esserci scatenati con Rocky Roberts arrivasse il momento di un attimo di pausa, e apprezzatissimo questo pezzo di Fausto Leali a chi, che era al punto numero 2 della Hit Parade di quel mese di maggio del 1967. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa e cambiamo come al solito decade. Ricordatevi che potete sempre ascoltarci sullo streaming di 607080.it. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Mica su me.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: lasciati baciare, lasciati baciare, basterà un sorriso, un dolce bacio.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Radio 60, 70, 80, quando la musica è di qualità, anche se si porta sulle spalle decenni, rimane molto molto bella da riascoltare. E noi lo facciamo sempre qui su questi canali. E all'interno della programmazione c'è sempre l'appuntamento dedicato a queste classifiche del passato che di questa, come dire, di questa bellezza rappresentano un po' il consuntivo, perché finiscono poi ovviamente in Hit Parade. Quelle che cioè incontravano il maggior gusto popolare, le canzoni più centrate. E come si fa a definire diversamente la canzone regina di questa Hit Parade? Ve la faccio ascoltare tra qualche istante, perché vi racconto un po' prima che cosa succedeva dalle altre parti. Al punto numero 2, Honky Tonky Train Blues con Keith Emerson, quindi Minor Ferguson con Rocky al terzo posto, Belle Époque con Black is Black al punto numero 4, quindi siamo in pieno fenomeno disco e anche la musica italiana venne fortemente influenzata per chi la sapeva fare. Sicuramente erano molto in gamba i Mattia Bazar. Disponendo poi di una voce solista come quella di Mattia, potevano permettersi di fare cose che per altri erano distanti anni luce. Andiamo subito a sentirli. Ma perché?
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Negli anni 70 c'era soltanto un personaggio che poteva permettersi di stare in classifica 4 mesi con la stessa canzone alla numero 1. Si chiamava Lucio Battisti.

0: breathe.
1: Tutte le canzoni da classifica ci ricordano qualcosa di positivo, momenti particolari della nostra vita, ed è un piacere ritrovarle, ma ce ne sono alcune che sono degli autentici regali che ci facciamo, e molto spesso questi regali erano a firma di Lucio Battisti, e questo è stato sicuramente uno di quelli. Noi ci risentiamo tra un'ora circa con un altro appuntamento dedicato alle hit parade del passato. Ciao!
2: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Tornano gli anni 80, precisamente il 1987, nell'appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato che sta per andare in onda qui su Radio 60 70 80, condotto come di consueto da Bruno Righetti. Sono solo 10 minuti, ma ci divertiamo sempre un sacco ad ascoltare canzoni che magari era tanto tempo che non sentivamo. Per aiutarvi a fare il quadro, leggiamo la Hit Parade che veniva pubblicata in quella seconda metà del mese di maggio. Era Caroline Loeb, Regina con Sella Watt, quindi Boy George di Everything I Own al secondo posto, Nick Kamen con Loving News Sweeter Than Ever al terzo, quindi Fairy Aid con Larry B al quarto, e citiamo anche Spagna con Colmi al quinto e Mellon King con Respectable alla posizione numero 6. La prima canzone che vi faccio ascoltare è anch'essa parte ovviamente della Hit Parade, qualche posizione più in giù, un gruppo amatissimo qui in Italia che ci presentò all'epoca un pezzo con grandissime influenze funky, davvero molto bello, molto apprezzato, si intitola The Right Thing, Simply Red.
0: C'era una volta Hit Parade.

All'epoca l'Europa fu attraversata da un ciclone che arrivava dalla musica rock, faceva parte del filone glam, personaggi che hanno vissuto un'epoca molto molto intensa, anche se molto breve, ma in quel periodo hanno veramente venduto tantissimo, naturalmente hanno toccato anche la nostra parade. Qui ascoltiamo una ballata dagli Europa dal titolo Carrie.

0: straordinariamente efficaci dal vivo. Gli Europe hanno avuto una carriera abbastanza lunga dal punto di vista dell'attività discografica, ma diciamo che il picco sicuramente lo hanno ottenuto con questo album, che ha venduto veramente tantissimo. In tutta la carriera hanno piazzato 40 milioni di dischi con 11 album, ma il grosso l'ha fatto sicuramente questo, da cui abbiamo estratto questa Carry. All'epoca erano in classifica anche con un'altra canzone dal titolo Rock the Night, proveniente dallo stesso lavoro. Si chiude qui l'appuntamento con il 1987. Noi come sempre torneremo puntuali tra un'ora circa.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Summoned Flotilla, dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri italiano. Immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatori di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
2: L'economia.
1: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato, dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma bene l'intesa sui dazi. L'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis, firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti. E poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Arriva il BTP Italia, sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori, sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata dei

0: Rai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.